0: éxitos.
1: Un saludo desde Katiusha Ruiz para todos los amigos de Air Romana Radio. Buena escucha con mi programa Cuando C'era Festival Bar. Un beso y un saludo desde Katiusha Ruiz. Katiusha Ruiz presenta Quando C'era Festival Bar, il programma radiofonico della tua estate. Ciao a tutti da Katiusha Ruiz, benvenuti al nostro nono appuntamento con Quando C'era Festival Bar, tutta la musica più bella delle nostre estati passate. Il primo brano scelto per voi appartiene alla cantante francese Caroline Loeb, che con il brano Zelawat raggiunse il primo posto della classifica italiana, dove risulta uno dei 45 giri più venduti del 1987.

State ascoltando Quando c'era Festival Bar in compagnia di Katiuscia Ruiz. Apriamo una parentesi dance con uno dei brani più rappresentativi degli anni 90 e tormentone dell'estate 1994, Corona con The Rhythm of the Night, che diviene il singolo più venduto di quell'anno.

La cantante pugliese Mietta pubblica nel 1998 l'album La mia anima, che contiene il brano Angeli noi, cover in italiano di We All Need Love di Dominique Troiano. Il brano diventa il tormentone dell'estate e una delle canzoni più amate al Festival Bar del 1998.

Il gruppo franco-tedesco dei French Affair, conosciuto per le sue hit dance mondiali, esce nel 2000 con il ballabilissimo singolo My Heart Goes Boom, che riscuote successo in tutta Europa, diventando uno dei tormentoni estivi dell'anno.

Il cantante britannico James Blunt, dopo una lunga carriera come ufficiale dell'esercito inglese, firma il suo primo contratto discografico e grazie ai singoli Hi, Wise Man e You Are Beautiful raggiunge il successo internazionale con 20 milioni di dischi venduti e 23 milioni di singoli. Al Festival Bar del 2006, James Blunt partecipa con il brano Wise Man che ci andiamo a riascoltare.

Ultimo brano in scaletta, quello della cantante americana Christina Aguilera, che si presenta all'edizione 2007 del Festival Bar con il brano Candyman, estratto dall'album Back to Basics. Durante l'arco della sua carriera, la cantante ha collezionato più di 250 dischi, tra oro, platino e multiplatino, vendendo tra album e singoli più di 90 milioni di dischi.

Finisce qui la nona puntata di Quando c'era Festival Bar. Vi lascio in compagnia della sigla Palabras Katiuscia Ruiz, disponibile su tutti i digital stores del mondo e inclusa nel mio album Quiero el Sol. Per info e acquisto sui miei CD, collegati al mio sito ufficiale www.katiusciaruiz.com e scrivi una mail nell'apposita sezione Contattami. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Quando c'era Festival Bar da Katiuscia Ruiz.

Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz, benvenuti alla 36esima puntata di Time Machine, la macchina del tempo della musica, special soundtracks, speciale colonne sonore del cinema. Iniziamo questa puntata di Time Machine dall'anno 1982, parlando di Thriller, l'album più venduto nella storia della musica, con più di 100 milioni di copie vendute, e firmato da Michael Jackson. Tratto dal film 30 anni in un secondo, ci riascoltiamo e balliamo Thriller.

Dal film Love Actually con protagonista Hugh Grant ci siamo estratti il singolo del gruppo americano tutto al femminile The Pointer Sister, Jump for My Love. Il brano risulta il più venduto del 1984.

Rimaniamo nell'anno 1984 con la colonna sonora del film Beverly Hills Cop con protagonista Eddie Murphy. Il brano The Heat Is On viene registrato da Glenn Frey, fondatore della band Eagles. Diviene un singolo di grande successo internazionale.

Nell'anno 1984 esce nelle sale cinematografiche il film fantasy più amato degli anni Ottanta, La storia infinita. Con un budget di 25 milioni di dollari, fu il film tedesco più costoso mai realizzato fino ad allora. Basato sul bestseller di Michael Ende e diretto da Wolfgang Petersen, l'indimenticabile e sempre attuale colonna sonora è cantata da Lee Mall, The Never Ending Story.

Il chitarrista italiano blues Roberto Ciotti firma la colonna sonora del film Marrakech Express di Gabriele Salvatores del 1989. Scelta per voi e per rievocare l'atmosfera on the road del film, il brano Sweet Paradise.

State ascoltando Time Machine, la macchina del tempo della musica, speciale colonne sonore del cinema in compagnia di Katyusha Ruiz. Nel 1992 l'attrice americana Whoopi Goldberg è protagonista del film musicale campione d'incassi Sister Act, una svitata in abito da suora. Una colonna sonora frizzante e allegra da cui ci andiamo a riascoltare il Medley Lounge cantato da Dolores e Theron Ells.

Con oltre 50 milioni di copie vendute, la colonna sonora del film The Bodyguard, Guardia del Corpo, con protagonisti Whitney Houston e Kevin Costner, risulta ancora essere la più venduta di tutti i tempi. Ci riascoltiamo uno dei singoli di spicco, Queen of the Night, anno 1992.

Finisce qui la 36esima puntata di Time Machine Special Soundtracks. Vi lascio in compagnia della sigla Feel the Groove, Katiusha Ruiz featuring Dani Vignudelli e Dino Super DJ Mano. Disponibile su tutti i digital stores del mondo come iTunes, Spotify, Amazon e Amazon Alexa. Vi invito inoltre a visitare il mio sito ufficiale www.katiusharuiz.com. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Time Machine da Katiusha Ruiz.

0: tus éxitos.
1: Un saludo desde Katiusha Ruiz para todos los amigos de Air Romana Radio. Buena escucha con mi programa Cuando C'era Festival Bar. Un beso y un saludo desde Katiusha Ruiz. Katiusha Ruiz presenta Quando C'era Festival Bar, il programma radiofonico della tua estate. Ciao a tutti da Katiusha Ruiz, benvenuti al nostro nono appuntamento con Quando C'era Festival Bar, tutta la musica più bella delle nostre estati passate. Il primo brano scelto per voi appartiene alla cantante francese Caroline Loeb, che con il brano Zelawat raggiunse il primo posto della classifica italiana, dove risulta uno dei 45 giri più venduti del 1987.

State ascoltando Quando c'era Festival Bar in compagnia di Katiuscia Ruiz. Apriamo una parentesi dance con uno dei brani più rappresentativi degli anni 90 e tormentone dell'estate 1994, Corona con The Rhythm of the Night, che diviene il singolo più venduto di quell'anno.

La cantante pugliese Mietta pubblica nel 1998 l'album La mia anima, che contiene il brano Angeli noi, cover in italiano di We All Need Love di Dominique Troiano. Il brano diventa il tormentone dell'estate e una delle canzoni più amate al Festival Bar del 1998.

Il gruppo franco-tedesco dei French Affair, conosciuto per le sue hit dance mondiali, esce nel 2000 con il ballabilissimo singolo My Heart Goes Boom, che riscuote successo in tutta Europa, diventando uno dei tormentoni estivi dell'anno.

Il cantante britannico James Blunt, dopo una lunga carriera come ufficiale dell'esercito inglese, firma il suo primo contratto discografico e grazie ai singoli Hi, Wise Man e You Are Beautiful raggiunge il successo internazionale con 20 milioni di dischi venduti e 23 milioni di singoli. Al Festival Bar del 2006, James Blunt partecipa con il brano Wise Man che ci andiamo a riascoltare.

Ultimo brano in scaletta, quello della cantante americana Christina Aguilera, che si presenta all'edizione 2007 del Festival Bar con il brano Candyman, estratto dall'album Back to Basics. Durante l'arco della sua carriera, la cantante ha collezionato più di 250 dischi, tra oro, platino e multiplatino, vendendo tra album e singoli più di 90 milioni di dischi.

Finisce qui la nona puntata di Quando c'era Festival Bar. Vi lascio in compagnia della sigla Palabras, Katiuscia Ruiz, disponibile su tutti i digital stores del mondo e inclusa nel mio album Quiero el Sol. Per info e acquisto sui miei CD, collegati al mio sito ufficiale www.katiusciaruiz.com e scrivi una mail nell'apposita sezione Contattami. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Quando c'era Festival Bar da Katiuscia Ruiz.

Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz, benvenuti alla 36esima puntata di Time Machine, la macchina del tempo della musica, special soundtracks, speciale colonne sonore del cinema. Iniziamo questa puntata di Time Machine dall'anno 1982, parlando di Thriller, l'album più venduto nella storia della musica, con più di 100 milioni di copie vendute, e firmato da Michael Jackson. Tratto dal film 30 anni in un secondo, ci riascoltiamo e balliamo Thriller.

Dal film Love Actually con protagonista Hugh Grant ci siamo estratti il singolo del gruppo americano tutto al femminile The Pointer Sister, Jump for My Love. Il brano risulta il più venduto del 1984.

Rimaniamo nell'anno 1984 con la colonna sonora del film Beverly Hills Cop con protagonista Eddie Murphy. Il brano The Heat Is On viene registrato da Glenn Frey, fondatore della band Eagles. Diviene un singolo di grande successo internazionale.

Nell'anno 1984 esce nelle sale cinematografiche il film fantasy più amato degli anni Ottanta, La storia infinita. Con un budget di 25 milioni di dollari, fu il film tedesco più costoso mai realizzato fino ad allora. Basato sul bestseller di Michael Ende e diretto da Wolfgang Petersen, l'indimenticabile e sempre attuale colonna sonora è cantata da Lee Mall, The Never Ending Story.

Il chitarrista italiano blues Roberto Ciotti firma la colonna sonora del film Marrakech Express di Gabriele Salvatores del 1989. Scelta per voi e per rievocare l'atmosfera on the road del film, il brano Sweet Paradise.

State ascoltando Time Machine, la macchina del tempo della musica, speciale colonne sonore del cinema in compagnia di Katyusha Ruiz. Nel 1992 l'attrice americana Whoopi Goldberg è protagonista del film musicale campione di incassi Sister Act, una svitata in abito da suora. Una colonna sonora frizzante e allegra da cui ci andiamo a riascoltare il Medley Lounge cantato da Dolores e Theron Else.